Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

fundipite wada kazan di funguli re ni fundipite di mama na di non son su u son su o ti pinanga per u son su ko da fa sanya ndi ne ndiwe una pite yo.